separaria, i cannibali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

della fila, de celo ute vivero, ute vipila, se lo mono, la momilla, mia milla.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

se paralia, di carivali meistero volia. Chia se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero na po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,